0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang?
1: Geng Kakak Petang. Jangan lupa dengarkan Geng Kakak Petang di Nasional FM, sentiasa di hati.